torda al dedo, come un anel di fred, domandandomi c'è molta tintività al pensiero. Maestri e fantasenzuetta, morto dal negro, o stira povolara, famoso indovinacolo, titolar da privativa, al pues da giamba diestra, sfracheada fra dos taias.

dall'osteria, con la sua gamba pitichiadrea, la profetava si proiut ploia, a midola che ste don dal so boia. Ma va là, mago tiraca, gamba di falco, sarò nero. Ma va là, mago tiraca, gamba di falco, sarò nero. C'è un po' di elude, fra de sud pal foresta, c'è un po' di el previo di slavinza. C'è un po' di elude, fra de sud pal foresta,